né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. E dunque una parola, che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

vive sol coi vivi, neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor, ma le calunnie.

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano al costo di Ren.
0: Sono sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì. Va la mano.
3: Non
4: è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è che faccio, ma non è

vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo tornicchio, netto, netto, quel tappo.

avrebbero un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaldare.

0: è nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
2: Come è nato burlone?
1: È nato burlone, burlone, burlone.
3: Tutto nel mondo è burlone.
2: Come è nato burlone?